dedicem 2 MHz ou 10 mil, dedicem 10 a sua onda super para. Radio Stotis Capsule.